0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Rock and Pop, el placer de escuchar buena música 24/7.
2: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before.